waguru nebindi chodo era ni kutiketi ya mulala mulala osano from kisoku wangu lempia da Uganda e bilioni namba mukasera kanaka World Cup hindu kilanti betting ya ndikufukiro muze era tazani wabana bato baga abuvu na nizi wangu ulikuzana.